0: Speaker. Sundays Dance Club. La música permanece. El ritmo evoluciona. The rhythm evolves. Music remains.
1: Success più cart lo liu de match. Pietri long più più lech le France.